Nina Zilli, lacrime, lacrime, non piangere perché qualcosa finisce. Sorridi perché è accaduta. Arriva il favoloso Riccardo Cocciante con Cervo a primavera.

Bellissimo brano di Riccardo Cocciante. Il tema di questo brano è ancora l'amicizia. Questa volta viene invocato l'amico che aiuta a guarire le ferite che lascia la fine di un amore, sostegno, consolazione. E il violino di Davide Rosa rende perfettamente l'idea dei moti di un animo sconvolto dal mal d'amore. Un amico servirà a rinascere ancora a una nuova vita. Il significato della canzone Cervo a primavera del grande Riccardo Cocciante. Il prossimo brano è Brivido caldo di Mattia Bazar, Sanremo 2000. Brivido caldo è il 16° album di Mattia Bazar.

continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia